0: piso, solo responde.
1: Radio Puerto Bravo 105.1, mayor cobertura.
2: Marca registrada.
0: Siete y nueve.